Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, all'una come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati e invece, con un sorriso ti accompagnava.